0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Ecco per la pelle amore non
1: voglio te mare
0: qua. Ecco per la pelle amore non voglio te mare qua. Un po' di arci mi chiama le guia. E ne raggiunge che è ne tinto a mio. Cara e lo vuole vuole tu la bambi e te ne dana. E non puoi amare te ne amare te vuoi qui. Tinto a mio. Aia. Don't know why, yeah.

Tina na mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi. Aya. Ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati. Ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si u koli. Ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si u koli. Colino per ogni amore ogni ogni barra, colino per ogni amore nasce uno per accumo. Mary, mai uno per di notti mare con lo va mo batti mattin di ne mi nare si u colin. A si u colino per ogni amore ogni ogni barra, colino per ogni amore nasce uno per accumo. Aya nyara nation tikera no margona aki u kolin tikera no maro en marchi char gulli kon worke na town padon

Ava na kuboni shigo biru tuti mena mario yin yomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini tuwa biru kiti tenyo litinu tekumu baati edo kiti nyari ye lomro tenyomo. Yini teto kutiyere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu miki kome. Yoni miri maru unu mundu. I will open the Kuboni Shigu Biru Totimena Mario in Yomi de Koko, Pingo. Pien Tutilo Shigi Pini Nuali in Shigi Lo Tutu Yua Pola Pola. Yin Shigi Pini Nuali in Shigi Lo Tutu Yua Pola Pola. Yin Tor Biru Kedit Enuali Tino Tekumuba.